0: kulipa bandile, kulima mandile, eleta mito wa umate karanga pitoja.
1: Mokbo diyo, ineraye yikwa.